0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, vi ricordo che per lavori sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina resterà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna, chiusura analoga sia in A14 Adriatica, tra Grottamare e Pedaso verso Ancona, che in A10 Genova-Savona tra il bivio con l'A26 e Trafori e Arenzano verso Ventimiglia. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A14 Bologna-Taranto tra Ancona Sud e Lanciano. Considerata la forte pioggia, vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari, anche se state viaggiando su asfalto drenante. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra 15 minuti.

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: via radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida a quest'ora della notte lungo l'intera rete autostradale gestita, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Poggio Imperiale, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo per il momento è davvero tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: musica.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla rete, prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della A13 Bologna-Padova tra Occhiobello e il bivio con la A4 Milano-Brescia, considerata la forte pioggia. Vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km/h, anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo, ecco, chiaramente diverse segnalazioni. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza.
1: RTL 102.5 Traffic.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, vi ricordo dunque che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina resterà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Chiusura analoga sulla 14 Bologna-Taranto tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente all'interno di uno scambio di carreggiata da poco risolto si sono formati 2 chilometri di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma e 1 chilometro di coda anche sul tratto in direzione opposta, dunque verso Firenze. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. Con questo per il momento è tutto e allora guidate con prudenza.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, registriamo un'unica eccezione in Autosole, dove per un incidente all'interno di uno scambio di carreggiata da poco risolto si è formato un chilometro di coda tra Valdarno e Arezzo verso Roma, mentre sul tratto in direzione opposta rallentamenti in direzione dunque di Firenze. Ad ogni modo tutte le corsie sono da poco tornate ad essere disponibili al transito. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.
0: RTL 102.5 Traffic.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le uniche notizie. Sulla 1 Milano-Napoli c'è un chilometro di coda tra Valdarno ed Orezzo in direzione di Roma per un incidente da poco risolto. Tutte le corsie sono dunque ora percorribili. Prudenza invece in A14 Adriatica tra Poggio Imperiale e Foggia, zona industriale, considerata la forte pioggia. In questi casi la vostra velocità non deve superare i 110 km orari, salvo diverse segnalazioni. Ed è tutto. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida in questo momento lungo l'intera rete autostradale gestita, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A14 Bologna-Taranto tra San Severo e Foggia, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo è davvero tutto. Fate un buon viaggio.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione solo l'Autosole, dove segnaliamo coda per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello verso Bologna. Maggiore prudenza invece in A14 Adriatica tra Cattolica e Poggio Imperiale, tra San Severo e Foggia. Considerato il forte vento, cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo per il momento è tutto. Fate un buon viaggio.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo i tratti dell'A14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Poggio Imperiale, così come tra San Severo e Foggia, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza.
0: RTL

0: Rieco e autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo dunque che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 del mattino resterà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Chiusura analoga sulla A14 Bologna-Taranto tra Grottamare e Pedaso in direzione di Ancona. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa mezz'ora. Buon viaggio.
1: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete in gestione. Sulla A14 Bologna-Taranto ci sono code a tratti tra Castel San Pietro ed il bivio per il raccordo di Casalecchio verso Bologna con tempi di percorrenza di un'ora. Ripercussioni sulla vicina A13 Bologna-Padova con code tra Altedo ed il bivio per l'A14 verso Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Spostandoci sulla A4 Milano-Brescia ritroviamo code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino con tempi di percorrenza di 15 minuti. Verso Brescia, code a tratti segnalate tra Pero e Milano Est con tempi di percorrenza di 35 minuti. E sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra il bivio per la 1 di Lettissima e il raccordo di Casalecchio verso Bologna. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Castel San Pietro ed il bivio per il raccordo di Casalecchio verso Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ripercussioni le ritroviamo sulla vicina 13 Bologna-Padova, con code tra Altedo ed il bivio per la 14 verso Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti tra la barriera di Milano Est e Viale Certosa verso Torino, tempi di percorrenza 15 minuti. Verso Brescia, code a tratti tra Pero e Milano Est, con tempi di percorrenza di 30 minuti. E sulla 11 Firenze-Pisa Nord, ci sono code a tratti tra Pistoia ed il bivio per la 1 verso Firenze, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete. In apertura alle notizie della A10 Genova Ventimiglia. Qui per un tamponamento tra tre autovetture ci sono 5 km di coda tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione di Genova. Per le altre notizie, sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti per il traffico intenso tra Castel San Pietro ed il Bivio per il raccordo di Casalecchio verso Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ripercussioni sulla 13 Bologna-Padova con code tra Altedo e di Bivio per la 14 verso Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla A4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Pero e Milano S verso Brescia con tempi di percorrenza di 45 minuti. E sulla 11 Firenze-Pisa Nord code a tratti tra Pistoia e di Bivio per la 1 in direzione di Firenze. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala, vediamo le principali notizie. In Liguria sulla 10 Genova-Savona, code conseguenti ad un incidente già risolto tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione di Ventimiglia. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est si impiegano circa 40 minuti per traffico intenso verso Brescia e code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto. Tra Imola e raccordo di Casalecchio con 50 minuti di percorrenza verso la 1 Milano-Napoli. In Toscana sulla 11 Firenze-Pisa traffico pendolare diretto a Firenze tra Pistoia e Peretola. Nella capitale circolazione intensa sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla strada dei parchi tra Tor Cervara e la tangenziale est verso il centro città. E i flussi sono sostenuti anche in tangenziale di Napoli tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino e tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Ricordo che la 1 Milano-Napoli per lavori notturni sarà chiusa dalle 21 alle 5 tra Parma e il bivio della 15 Parma La Spezia e in particolare sarà un cantiere di pavimentazione verso Milano.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati ad Autostrade per l'Italia da Delia Sala. Vediamo le principali notizie. In Liguria sulla 10 Genova-Savona, 2 km di coda per un camion in panne tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia, e code per traffico tra Genova Pegli e il bivio della 7 Serravalle Genova in direzione di Genova. Sulla 7 Serravalle rileviamo code tra il bivio della 12 Genova Sesti Levante e Bolzaneto per un camion in avaria verso Milano. E in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est per traffico intenso si impiegano circa 30 minuti verso Brescia. Code tratti anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e raccordo di Casalecchio ed è necessaria un'ora in direzione della 1 Milano-Napoli. Sulla 11 Firenze-Pisa traffico pendolare diretto a Firenze tra Pistoia e Pretola e nella capitale circolazione intensa sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo gestito dalla Strada dei Parchi tra Tor Cervare e la tangenziale est verso il centro città e traffico anche in tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino e tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. È tutto, fate buon viaggio.

0: time.
1: Via Radio. Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Daglia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico: in Liguria sulla 10 Genova Savona per un camion in panne, 3 km di coda tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia, 2 km tra Genova Pegli e il bivio della 7 Serravalle Genova in direzione di Genova, e anche sulla 7 code tra il bivio della 12 Genova Sesti Levante e Bolzaneto per un veicolo in avaria verso Milano. In Lombardia sulla 4 Milano Brescia tra Pero e Milano S si impiegano circa 40 minuti per traffico verso Brescia. Code a tratti anche sulla 14 Bologna Taranto tra Imola e raccordo di Casalecchio ed è necessaria circa un'ora verso la 1 Milano-Napoli. Sulla 11 Firenze-Pisa traffico pendolare diretto a Firenze tra Pistoia e il bivio della 1 Milano-Napoli, e nella capitale la circolazione è intensa sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo gestito dalla strada dei parchi tra Tor Cervara e la tangenziale est verso il centro città. Infine traffico in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Tra mezz'ora altri aggiornamenti, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico. In Liguria sulla 10 Genova Savona per la circolazione congestionata, 5 km di coda tra il bivio della 7 Serravalle Genova e Genova Pegli verso Ventimiglia. E 1 km di coda per un camion in panne tra Genova Pegli e il bivio della 7 in direzione di Genova. In Lombardia sulla 4 Milano Brescia tra Pero e Milano Est si impiegano circa 40 minuti per traffico verso Brescia. Sulla 14 Bologna Taranto tra Imola e raccordo di Casalecchio è necessaria circa un'ora verso la 1 Milano Napoli. E ci sono code a tratti anche tra Bologna, Borgo Panigale e San Lazzaro in direzione di Ancona. Nella capitale traffico sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. E code anche in carreggiata opposta tra via Togliatti e Tor Cervara in direzione del grande raccordo anulare. E i flussi sono sostenuti in tangenziale di Napoli in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La circolazione sta diminuendo sulla nostra rete, terminati gli spostamenti pendolari del mattino. Vediamo quindi le segnalazioni di traffico che rimangono e in Liguria sulla 10 Genova-Savona segnaliamo un chilometro di coda per un camion in panne tra Genova Pegli e il bivio della 7 in direzione di Genova. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est si impiegano circa 30 minuti per i flussi intensi verso Brescia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e raccordo di Casalecchio è necessaria poco meno di un'ora verso la 1 Milano-Napoli e ci sono code a tratti anche tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Nella capitale registriamo traffico sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo gestito dalla strada dei parchi tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città e ci sono code anche in carreggiata opposta tra via Togliatti e Torcervara in direzione del grande raccordo anulare. Infine raccomandiamo di guidare con prudenza e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La circolazione sta diminuendo e il maggior traffico si concentra nel versante adriatico. In particolare sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo un chilometro di coda tra Cesena e Valle del Rubicone per un incidente verso Ancona. Nella stessa direzione ci sono anche code a tratti per traffico tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro. Inoltre in carreggiata opposta tra Imola e Raccordo di Casalecchio sono necessari 45 minuti verso la 1 Milano-Napoli. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano si impiegano circa 40 minuti per flussi intensi verso Brescia e la circolazione è sostenuta anche sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Serravalle Genova con rallentamenti verso Genova. Nella capitale registriamo flussi intensi sul tratto urbano della 24 Roma Teramo gestito dalla strada dei parchi tra Portonaccio e la tangenziale S verso il centro città e code anche in carreggiata opposta tra via Togliatti e Torcervara in direzione del grande raccordo anulare. Tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia Sala. La circolazione sta diminuendo, il maggior traffico adesso si concentra in autosole, in particolare sulla 1 Milano-Napoli rileviamo 4 km di coda tra Parma e Terre di Canossa Campeggine per un intervento di ripristino in direzione di Bologna, e sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 2 km di coda tra Cesena e Valle del Rubicone per un incidente, si passa su una corsia verso Ancona, e nella stessa direzione ci sono anche code a tratti per traffico tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est si impiegano circa 40 minuti per traffico verso Brescia. Ci sono code per un camion in panne sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova. Inoltre sulla tangenziale di Napoli la circolazione è sostenuta con code a tratti tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Da Autostrade per Italia è tutto, tra un quarto d'ora altri aggiornamenti. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia. Da Deglia La Sala, la circolazione è in diminuzione, il maggior traffico si concentra in autosole, in particolare sulla 1 Milano-Napoli. Rileviamo 4 km di coda tra Parma e Terre di Canossa Campegine per un intervento di ripristino in direzione di Bologna. Ci sono anche code per traffico tra Modena Nord e il bivio della 22 del Brennero verso Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 2 km di coda tra Cesena e Valle del Rubicone per un incidente, si passa su una corsia verso Ancona. E nella stessa direzione ci sono anche code a tratti per traffico tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro. In Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est, si impiegano circa 30 minuti per traffico verso Brescia e ci sono code per un camion in panne sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Infine, sulla diramazione Roma Sud, il casello di San Cesario è chiuso in uscita per chi proviene dal grande raccordo anulare. In alternativa, consigliamo di uscire a Monteporzio Catone. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La viabilità è tornata alla normalità su gran parte della rete, tranne alcune eccezioni, in particolare sulla 1 Milano-Napoli, 3 km di coda tra Parma e Terre di Canossa Campeggine per un intervento di ripristino in direzione di Bologna e code per traffico tra Modena Nord e il bivio della 22 del Brennero verso Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto 4 km di coda tra Cesena e Valle del Rubicone per un incidente, si passa su una corsia verso Ancona. Consigliamo di uscire a Cesena e rientrare a Valle del Rubicone, sempre in direzione di Ancona. Ci sono anche code a tratti per traffico tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro. In Lombardia sulla 4 Milano Brescia tra Pero e Milano Est flussi intensi verso Brescia e per traffico sulla 10 Genova Savona coda tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Serravalle Genova verso Genova. Inoltre code per un camion in panne sulla 13 Bologna Padova tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra mezz'ora altri aggiornamenti e più tardi.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. In particolare segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto 4 km di coda tra Cesena e Valle del Rubicone per un incidente, si passa su una corsia verso Ancona. Consigliamo di uscire a Cesena e rientrare a Valle del Rubicone. Sempre in direzione di Ancona ci sono anche code a tratti per traffico tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro. Inoltre traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia, sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Sera Valle Genova verso Genova, e code per traffico anche sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e il bivio della 22 del Brennero verso Milano. Nella capitale flussi intensi sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla strada dei parchi tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città, e code anche tra via Togliatti e Tor Cervara verso il grande raccordo anulare. Circolazione sostenuta in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La viabilità è tornata alla normalità, tranne alcune eccezioni, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto. Restano 4 km di coda in diminuzione tra Cesena e Valle del Rubicone per un incidente risolto verso Ancona. E sempre in direzione di Ancona ci sono code a tratti per traffico tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro. La circolazione è sostenuta sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia e sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e il bivio della 22 del Brennero verso Milano. Nella capitale si sono intensi sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla strada dei parchi tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città, e ci sono code anche tra via Togliatti e Torcervara verso il grande raccordo anulare. E il traffico è intenso anche in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Infine sulla 1 Milano-Napoli, ricordo, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e il bivio della 15 Parma-La Spezia dalle 21 alle 5 per lavori verso Milano. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala, la viabilità è tornata alla normalità tranne alcune eccezioni, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto restano 2 chilometri di coda in diminuzione tra Cesena e Valle del Rubicone per un incidente risolto verso Ancona, e sempre in direzione di Ancona ci sono code a tratti per traffico tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro. Inoltre la circolazione è sostenuta sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia e sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e il bivio della 22 del Brennero verso Milano. Nella capitale i flussi sono intensi sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla strada dei parchi tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città, e code anche tra via Togliatti e Torcervara verso il grande raccordo anulare. Rileviamo traffico in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Infine ricordo che la 1 Milano-Napoli sarà chiusa dalle 21 alle 5 tra Parma e il bivio della 15 Parma-La Spezia per lavori alla pavimentazione in direzione di Milano. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento in Lombardia sulla 9, Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, e sulla 4 Milano Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia. Per quanto riguarda il meteo, prudenza per la pioggia presente sulla 1 Milano Napoli tra Chiusi e Ceprano e su tutta la 12 Roma Civitavecchia. Ricordiamo che in caso di pioggia il limite di velocità massimi in autostrada non deve superare i 110 km/h se non diversamente segnalato. Infine, sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la Tagnezia Est. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia. Per quanto riguarda il meteo, prudenza per la pioggia presente sulla 1 Milano-Napoli tra Chiusi e Ceprano, su tutta la 12 Roma-Civitavecchia e su tutta la 16 Napoli-Canosa. Ricordiamo che in caso di pioggia il limite di velocità massimo in autostrada non deve superare i 110 km orari se non diversamente segnalato. Infine, sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per incidente segnaliamo 2 km di coda tra Boare e Terme Ugane verso Padova. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e Fiera verso Ancona. Per quanto riguarda il meteo, prudenza per la pioggia presente sulla 1 Milano-Napoli tra Chiusi e Ceprano, su tutta la 12 Roma-Civitavecchia e su tutta la 16 Napoli-Canosa. Ricordiamo che in caso di pioggia il limite di velocità massimi in autostrada non deve superare i 110 km orari se non diversamente segnalato. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 13 Bologna-Padova, 2 km di coda per incidente tra Boara e Terme Ugane verso Padova. Sulla 7 Serravalle-Genova, 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Roncoscrivia e Busalla in direzione Genova. Sempre per lavori di ammodernamento sulla 4

Milano-Brescia, coda tra Cormano e Pero verso Torino. In direzione opposta verso Venezia, code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e Fiera verso Ancona. Sempre per traffico segnaliamo sul raccordo di Casalecchio coda tra Bologna-Casalecchio e il bivio per la 14 in direzione di quest'ultimo. Queste le principali notizie, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda tra Ronconscrivia e Busalla in direzione Genova. Sempre per lavori di ammodernamento sulla 4 Milano Brescia, coda tra Cormano e Pero verso Torino. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. In direzione opposta verso Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e Fiera verso Ancona. Infine, sempre per traffico sul raccordo di Casalecchio, coda tra Bologna-Casalecchio e il bivio per la 14 in direzione di quest'ultimo. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico in aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Ferentino e Anagni verso Roma. Sulla 7 Serravalle-Genova, un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Roncoscrivia e Busalla in direzione Genova. Sempre per lavori di ammodernamento sulla 4 Milano-Brescia, coda tra Cormano e Pero verso Torino. Ricordiamo che in prossimità di un è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Borgo Panigale e Fiera verso Ancona. Infine, sempre per traffico, sulla 10 Genova-Savona, coda tra aeroporto e il Bivio per la 7 in direzione Genova. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico in aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 2 km di coda tra Ferentino Anagni verso Roma e 1 km tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Sulla 4 Milano-Brescia, coda per lavori di ammodernamento tra Cormano e Pero verso Torino. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sulla stessa 4 in direzione Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est. Ancora code a tratti sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma e sulla 14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e Fiera verso Ancona. Infine, sempre per traffico, sulla 10 Genova-Savona, coda tra aeroporto e il bivio per la 7.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei

Ma Fiat Professional, ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico in aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 3 km di coda tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, 1 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione Bologna e 2 km tra Ferentino e Anagni verso Roma. Sulla 4 Milano-Brescia, coda per lavori di ammodernamento tra Cormano e Pero verso Torino. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sulla stessa 4 in direzione Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est. Ancora code a tratti sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma e sulla 14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e Fiera verso Ancona. Queste le principali notizie. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con le notizie più importanti sulla 1 Milano-Napoli. Per incidente segnaliamo 4 km di coda tra Frosinone e Ceprano verso Napoli e 4 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione Bologna. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Sulla 4 Milano-Brescia, coda per lavori di ammodernamento tra Cormano e Pero verso Torino. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sulla stessa 4 in direzione Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est. Ancora code a tratti sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da auto

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, 6 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion ribaltato. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Più a nord, sempre per incidente, 4 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia, coda per lavori di ammodernamento tra Cormano e Pero verso Torino. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante: sulla 1 Milano-Napoli tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, 6 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion ribaltato. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Sempre per incidente segnaliamo sulla 1 4 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione Bologna, sulla 4 Milano-Brescia coda tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, sulla stessa 4 per lavori di ammodernamento coda tra Cormano e Pero verso Torino. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante rispettare la segnaletica e sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Per un incidente avvenuto sulla 15 Parma-La Spezia è chiuso il bivio con la stessa A15 per chi proviene da Bologna. Uscita alternativa a Parma e rientro in A15 a Parma Ovest. Sempre sulla 1 per la rimozione di un veicolo in avaria, Terre di Canossa Campeggine chiusa in uscita da Bologna, 2 km di coda tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine in direzione Milano. Uscita consigliata a Reggio Emilia. Sul tratto laziale della 1 Milano-Napoli, ora tra Ferentino e Ceprano in direzione Napoli, 7 km di coda, la tendenza all'aumento per il ribaltamento di una cisterna che trasporta latte, traffico che scorre su una corsia. Per informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Guidate con prudenza, rispettate i limiti di velocità e allacciate sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante è sul tratto laziale della 1 Milano-Napoli tra Ferentino e Ceprano. Per chi è diretto a Napoli, 7 km di coda, la tendenza all'aumento. La causa è il ribaltamento di una cisterna che trasporta latte e traffico che transita su due corsie. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ed è arrivata da poco questa notizia sulla 14 Bologna-Taranto tra Panigale ed il Bivio con il raccordo di Casalecchio. Per chi è diretto verso Ancona si sono formati 4 km di coda con tendenza all'aumento per un tamponamento tra due auto. Il traffico defluisce su due corsie. Ed ora vi ricordo di guidare con prudenza e rispettare i limiti di velocità. Inoltre allacciate sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sempre in primo piano il tratto laziale della 1 Milano-Napoli tra Ferentino e Ceprano. Per chi viaggia verso Napoli, 7 km di coda con tendenza all'aumento per il ribaltamento di una cisterna che trasporta latte. Il traffico attualmente scorre su due corsie e per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center via Verità al numero gratuito 803111. Andiamo ora sul tratto bolognese della 14 Bologna-Taranto tra Panigale ed il Bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona, 4 km di coda, la tendenza alla diminuzione, la causa un incidente risolto, traffico su tutte le corsie, ripercussioni sul raccordo di Casalecchio con 3 km di coda tra Bologna-Casalecchio ed il Bivio con la 14. Vi invitiamo a guidare con prudenza e a rispettare i limiti di velocità, ricordandovi di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Ancora in primo piano il tratto laziale della 1 Milano-Napoli tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli. Sono 3 km di coda. La tendenza alla diminuzione della causa è il ribaltamento di una cisterna che trasporta latte. Il traffico defluisce su due corsie. E sempre sulla 1, tra il bivio con la fine della complanare di Piacenza e Fidenza per chi viaggia verso Bologna, 2 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra due auto. Il traffico transita su due corsie. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo ora sulla 1 direttissima tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Badia in direzione Firenze. 1 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra un camion e due auto avvenuto in galleria. Il traffico scorre su una corsia. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la fine della complanare di Piacenza e Fidenza per chi viaggia verso Bologna, 3 km di coda in questo momento, con tendenza all'aumento per un incidente tra due auto. Il traffico scorre su due corsie e per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Rimaniamo sulla 1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero per chi è diretto verso Bologna. 2 km di coda per un incidente tra tre auto. Ci spostiamo sulla 1 direttissima tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Badia in direzione Firenze. 1 km di coda per un incidente tra un camion e due auto avvenuto in galleria e traffico su una corsia. Vi invitiamo a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la fine della complanare di Piacenza e Fidenza, per chi è diretto verso Bologna, 3 km di coda alla tendenza lamento, la causa un incidente tra due auto e traffico che scorre su due corsie. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Rimaniamo sulla 1 per segnalare tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero in direzione Bologna, 2 km di coda in diminuzione per un incidente risolto, traffico su tutte le corsie. E andiamo sulla 1 direttissima, qui tra Sasso Marconi e Badia in direzione di Firenze, 3 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra un camion e due auto avvenuto in galleria, traffico che scorre su una corsia. Vi invitiamo a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità e vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Liguria, andiamo sulla 12 Genova Sestri Levante tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno, 2 km di coda per lavori alle barriere di sicurezza. Il traffico scorre su una corsia e il tempo di percorrenza è di 15 minuti. La rimozione del cantiere è prevista per le ore 21:30. Rimaniamo in Liguria, ci spostiamo sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Bolzaneto verso Genova, 1 km di coda per lavori di ripristino della sicurezza stradale a seguito di un incidente, tempi di percorrenza di 15 minuti. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma-Teramo è chiuso il bivio con la tangenziale est per chi proviene dal grande raccordo anulare a causa di un incidente avvenuto sulla stessa tangenziale in direzione della Salaria. Vi invitiamo a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: on time.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. In Liguria sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno, 2 km di coda con tendenza stabile per lavori alle barriere di sicurezza. Il traffico transita su una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti. La rimozione del cantiere è prevista per le ore 21:30. Rimaniamo in Liguria, andiamo sulla 7 Sera Valle Genova tra Busalla e Bolzaneto. Per chi viaggia verso Genova, 1 km di coda per lavori di ripristino della sicurezza stradale a seguito di un incidente. Il tempo di percorrenza è di 20 minuti. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma-Teramo, è chiuso il bivio con la tangenziale est per chi proviene dal grande raccordo anulare per un incidente sulla stessa tangenziale in direzione della Salaria, uscita consigliata via Fiorentini. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto toscano della 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e la fine della complanare di Firenze in Pruneta. Per chi viaggia verso Roma, 2 km di coda causati da lavori in galleria. Ci spostiamo in Liguria sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Genova Nervi e Recco. Per chi è diretto verso Livorno, 2 km di coda per lavori alle barriere di sicurezza. Il traffico scorre su una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sempre in Liguria sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Bolzaneto in direzione di Genova, 1 km di coda per lavori di ripristino della sicurezza stradale a seguito di un incidente. Ed ora vi ricordo di guidare con prudenza e rispettare i limiti di velocità. Inoltre allacciate sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 9, Lenate Chiasso, tra Chiasso e Como Monte Olimpino in direzione Lenate, coda per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Il traffico defluisce su una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti. In Toscana, sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Scandici e la fine della complanare di Firenze in Pruneta in direzione Roma, 2 km di coda con tendenza stabile per lavori in galleria. Ricordo poi che la 1 di direttissima per lavori in galleria è chiusa in direzione Firenze fino alle ore 6. In alternativa si può utilizzare la 1 panoramica e sulla 13 Bologna-Padova per lavori di pavimentazione fino alle 5 è chiuso il tratto al Tedo Bologna-Interporto in direzione di Bologna. Vi invitiamo a guidare con prudenza e a rispettare i limiti di velocità. Ricordate poi di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
0: RTL 102.5.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 12 Genova-Sestri Levante, tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno, un chilometro di coda per lavori alle barriere di sicurezza, traffico che scorre su una corsia. Sulla 7 Serravalle Genova, tra Busalle e Bolzaneto, per chi viaggia verso Genova, un chilometro di coda per lavori di ripristino della sicurezza stradale a seguito di un incidente. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze e Scandicci e la fine della Complanare di Firenze in Pruneta verso Roma, sono 2 chilometri di coda causati da lavori in galleria. Sempre in Toscana, ricordo che la 1 direttissima per lavori in galleria è chiusa verso Firenze fino alle 6. In alternativa si può utilizzare la 1 panoramica. Vi invitiamo a guidare con prudenza e a rispettare i limiti di velocità. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia quindi è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Toscana, andiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze e Scandicci e la fine della Complanare di Firenze in Pruneta. Per chi è diretto verso Roma, 2 km di coda, la tendenza stabile per lavori in galleria. In Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso, tra Chiasso e Como Monte Olimpino. Per chi è diretto verso Lenate, coda per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Il traffico defluisce su una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sempre in Lombardia sulla 8 Milano-Varese, tra Origio Ovest e Legnano, per chi viaggia verso Varese, coda per lavori alle barriere antirumore. Il traffico defluisce su una sola corsia. Ricordo poi che la 1 direttissima per lavori in galleria è chiusa verso Firenze fino alle 6 di domani. In alternativa si può utilizzare la 1 panoramica. Guidate con prudenza e rispettate i limiti di velocità e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 2 chilometri di coda per lavori tra Firenze e Scandicci e la fine complanare di Impruneta verso Roma, e per le stesse ragioni coda anche tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna. Mentre sulla A7 Serra Valle Genova segnaliamo 1 chilometro di coda per l'incidente di un'auto tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A12 in direzione di Genova. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le uniche notizie, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 2 chilometri di coda per lavori tra Firenze e Scandicci e la fine complanare di Impruneta verso Roma, e per le stesse ragioni coda anche tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna, mentre sulla 7 Serravalle-Genova segnaliamo 2 chilometri di coda per un incidente tra due auto tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la A12 in direzione di Genova. Con questo per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, queste le uniche eccezioni, partendo dalla 7 Serravalle Genova, dove segnaliamo 2 km di coda per un incidente tra due auto tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A12 Genova Sestri Levante verso Genova, mentre in autosole coda per lavori tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna. Situazione analoga sulla 8 Milano-Varese tra Origio Ovest e Legnano in direzione di Varese. Con questo per il momento è tutto, allora guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le uniche notizie. Sulla 1 Milano-Napoli, coda per lavori tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna. Situazione analoga in A8 Milano-Varese tra Origio Ovest e Legnano verso Varese. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo dunque per il momento è tutto. Buon viaggio.
0: RTL

su Ascoltate Radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le uniche notizie. In autosole coda per lavori tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna. Situazione analoga in A8 Milano-Varese tra Origio Ovest e Legnano verso Varese. Prima di chiudere vi ricordiamo inoltre che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica, rispettando sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo dunque per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Queste le uniche notizie. In auto sole, coda per lavori tra Lodi e Casalpusterlengo verso Bologna. Situazione analoga in A8 Milano-Varese tra Origio Ovest e Legnano in direzione di Varese. E prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica, rispettando sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della 1 Milano-Napoli tra San Vittore e Santa Maria Capua Vetere, considerato il forte vento. Situazione analoga in A14 Adriatica tra San Severo e Foggia. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa un quarto d'ora. Guidate con prudenza.
0: RTL 102.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, registriamo un'unica eccezione sulla A14 Bologna-Taranto, dove in seguito ad un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto ed un mezzo pesante si è formato un chilometro di coda tra Riccione Cattolica in direzione di Ancona. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Guidate con prudenza dunque e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto.
0: RTL 100.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla maggior parte della rete, registriamo un'unica eccezione sulla A14 Bologna-Taranto, dove per un incidente tra due auto e un mezzo pesante si è formato un chilometro di coda tra Riccione e Cattolica in direzione di Ancona. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale unitamente a tutti i mezzi di soccorso. Guidate dunque con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.

noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: Veronica.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete. Registriamo un'unica eccezione sulla A14 Adriatica, dove in seguito ad un incidente tra due auto ed un mezzo pesante si è formato un chilometro di coda tra Riccione e Cattolica in direzione di Ancona. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. A tal proposito, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete. Segnaliamo i principali tratti autostradali chiusi questa notte per programmati lavori di ammodernamento, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Parma e il bivio con la A15 Parma-La Spezia verso Milano. Situazione analoga sull'A14 Bologna-Taranto tra Faenza e il bivio con la diramazione di Ravenna in direzione di Bologna. E con questo è davvero tutto.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'Autosole tra San Vittore e Santa Maria Capua Vetere, considerato il forte vento. Situazione analoga sulla A14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Poggio Imperiale. Cautela, dunque, in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo per il momento è tutto e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.